Nā koe iana usu ana karo, aika merevente asu a sinana tauna ari, Ioan Makin, putaritari. Tarina nā ariki mea buono ana sina, Ioan Christmas. Mānena, eresa mea buono ana sina, Ioan Merakei. Kaosota mea buono ana sina ibikaas. Nā sina tentoa mea buono ana sina itabito ue meiaki. Hana usu buona e ria ua, tosa, Ioan Nabeyang, tarawa, honta, pake kamamina iei. Fa takaita po sirinteisi makin sista tauna sirinteisi ape meme. Sa kosa me tena no kawaki, pa ya kaya kawetia na mente mea wei, te bu, te karo, a te sepu e tangira ki roura, e tosa, mere vente e su, te bu ime wane mei, wanga wapi moana ua. Pukini me tena ya puni koro arakina. Tapatana e veni ni muengana, yampu. Awane me uriana sena me sepuna, ana usu, Awai morara riki pūna esu kume tangirana e ria ua tosa sirinteis. Awai yunkane iriana tianene, nanunuakini meaura.